Immaginano nel no lice i milioni maschi, i ubici da yam. Mraze fedite, maskam suavite, ne estram. Ubici parite, ubici vojnite, da si igraja na bok.